0: Okay.
1: Buongiorno.
0: Se mi pare, riguardi.
1: Buongiorno. Buongiorno, John.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Astracina, eta kumelayang tiga kanawiyati dibalangkeun ku Patih di negara Parangkubar.